0: qualità, di qualità. Ah, ah, ah, ah. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta biglietto.

figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono a fronte della città, della città, della città, della città, della città. A bravo figaro, bravo bravissimo, a bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.